0: potessi dire.
1: Se ti piace questa musica,
2: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
4: Sotto palco supportano questo show.
1: Radio Padova Generazione Z.
5: Stai ascoltando? Radio Padova.

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 4 e 6 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi sabato 25 luglio 2026. Ariete, l'ultimo sabato del mese sarà accompagnato dalla luna positiva, che favorirà sia i progetti per il weekend sia quelli per le vacanze. Il voto è 7+. Toro, il vostro senso pratico, grazie al sostegno di alcune stelle amiche, vi invita a godervi i successi professionali, la serenità affettiva o le ferie. Insomma, tutto ok, vi meritate un bel 8. Gemelli, bene il lavoro, continua ad essere problematica la sfera sentimentale, oggi anche a causa della luna in opposizione. Cercate di mostrarvi più coinvolti e meno dispersivi. Voto 7. Cancro, il vostro sarà un sabato produttivo se sarete al lavoro e piacevole se invece avrete la possibilità di godervi svago o vacanze. Quindi voto 7+. Leone, approfittate della luna positiva per attivarvi con lo scopo di portare ulteriori migliorie sia nella vita professionale sia in quella domestica. Voto 8. Vergine, osteggiati da Luna e Marte, potreste faticare nell'intento di rendere tutto ordinato come piace a voi, in particolare nelle dinamiche familiari o nelle amicizie. Sappiate adottare atteggiamenti meno rigorosi o pretenziosi, ascoltando di più e meglio le esigenze altrui. E voto 8-. Bilancia, il buon aspetto della Luna vi rende appagati nei sentimenti e anche la vita lavorativa. Se eviterete di fissare il pensiero sulle recenti difficoltà, non vi causerà eccessive preoccupazioni. Sabato sereno e voto 7+. Scorpione, Mercurio e Venere sono sempre dalla vostra parte, quindi sappiate utilizzare al massimo in ogni circostanza il loro favore. Voto 8. Sagittario, la luna nel segno dovrebbe indurvi a prestare attenzione alla gestione domestica che per Venere e Marte in posizione disarmonica in questo momento è fonte di qualche difficoltà. Siate riflessivi. Voto 7. Capricorno, le vostre giornate sono scandite da alcune noie lavorative, ma non fatevi influenzare troppo, in particolare se non riguardano piani a lunga scadenza, e approfittate invece della benevolenza di Venere per godervi le gioie del cuore o le vacanze favorite da Venere amica. Voto 7+. Acquario, una buona luna agevola i piani odierni, così siete liberi di organizzarvi a piacere. E voto 8. Pesci, un certo nervosismo possibile per Marte e Venere in posizione disarmonica continua a guastare il clima affettivo. Cercate però di agevolare il dialogo come vuole Mercurio positivo e forse avrete fortuna. Voto 7-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Se ti piace questa musica,
1: vieni in vacanza insieme a me. Amore, non c'è limite.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Radio Padova Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole prevalente sul Triveneto, da segnalare solo un po' più di instabilità verso sera con la possibilità di qualche fenomeno sparso sui rilievi. Giornata di domenica con spiccata variabilità, sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi e con la possibilità di qualche fenomeno a macchia di leopardo localmente a sfondo temporalesco. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, con punte massime non oltre i 30 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Le note della mia signorina, canzone di Neffa, oggi a inaugurare questa nostra puntata del sabato. Ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 11, tantissima musica da ascoltare insieme, ma anche da leggere i vostri messaggi se avete voglia di inviarli al 328 319 8000. Tanta musica, si diceva, e allora passiamo subito alla prossima di Elisa, la canzone è Amore.

Laura Pausini, un'emergenza d'amore a Radio Padova Ritmo Italiano nella nostra puntata del sabato. Un saluto a chi sta viaggiando a quest'ora e ha scelto di uscire presto di mattina per evitare il gran traffico che poi si affaccia nelle tarde ore della mattinata, quando soprattutto ci si avvicina ai luoghi di villeggiatura, al litorale adriatico, ma non solo a quello, penso anche alle strade che portano sull'altopiano nelle zone di montagna. Buon viaggio con la nostra musica, ora con Mark and Cremont, Serena Brancale e The Colors. E la loro

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Sabato 25 luglio, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare, ma si prevede una giornata da bollino nero, in particolare sulle tratte di autostrade Alto Adriatico. A questo proposito vi ricordiamo che il dettaglio delle previsioni del traffico è a vostra disposizione sul sito infoviaggiando.it. Infine segnaliamo che fino alle 22 di oggi nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, situate lungo la A4 Venezia Trieste, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio!

Achille Lauro, la città degli angeli, sarà forse Los Angeles? Potrebbe essere. Achille Lauro qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre volevo inviare un saluto a quanti fra di voi ci ascoltano in streaming e hanno scaricato l'app direttamente dallo store del vostro smartphone. Fatelo se non l'avete già fatto, perché è assolutamente gratuita e vi consente di ascoltare tutta la musica che volete anche dalle nostre radio tematiche in base alle vostre preferenze. Rimanete però con Radio Padova adesso, perché tornano insieme Madame e Marrakesh e Volevo Capire.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Vieni a sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Padova Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole prevalente sul Triveneto, da segnalare solo un po' più di instabilità verso sera con la possibilità di qualche fenomeno sparso sui rilievi. Giornata di domenica con spiccata variabilità, sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi e con la possibilità di qualche fenomeno a macchia di leopardo localmente a sfondo temporalesco. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, con punte massime non oltre i 30 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

sole e pioggia ad aprile non ci sta bene con il periodo che invece stiamo vivendo. Sul finire del mese di luglio sono oramai gli ultimi giorni, si avvicina il mese di agosto, mese vacanziero per eccellenza, e si parla già di esodo e di partenze verso le località di villeggiatura. I giorni peggiori saranno proprio i giorni del prossimo weekend e di quello a seguire, quello dell'8 di agosto. Rimanete con noi, adesso è il momento di Takashi Eketra, Tommaso Paradiso e Giovanotti, ma c'è anche Calcutta. La canzone è La luna e la gatta.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Le note di Hot Patriots Two Arms con il grande Franco Battiato a inaugurare questa nostra seconda ora insieme nella puntata di sabato. Un saluto a chi sta lavorando e lo sta facendo da qualche mezz'ora con Radio Padova in sottofondo, fedele compagna nei vostri giorni e anche del weekend. E Max Dupré con voi fino alle 11, tra poco insieme anche con Venusi all'oroscopo e quindi le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Rimanete con noi per arrivare all'oroscopo. Saif con la sua Parlar d'amore. La novità firmata Radio Padova.
1: Che bella!

0: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi sabato 25 luglio 2026. Ariete, l'ultimo sabato del mese sarà accompagnato dalla luna positiva, che favorirà sia i progetti per il weekend sia quelli per le vacanze. Il voto è 7+. Toro, il vostro senso pratico, grazie al sostegno di alcune stelle amiche, vi invita a godervi i successi professionali, la serenità affettiva o le ferie. Insomma, tutto ok, vi meritate un bel 8. Gemelli, bene il lavoro, continua ad essere problematica la sfera sentimentale, oggi anche a causa della luna in opposizione. Cercate di mostrarvi più coinvolti e meno dispersivi, voto 7. Cancro, il vostro sarà un sabato produttivo se sarete al lavoro e piacevole se invece avrete la possibilità di godervi svago o vacanze, quindi voto 7+. Leone, approfittate della luna positiva per attivarvi con lo scopo di portare ulteriori migliorie sia nella vita professionale sia in quella domestica, voto 8. Vergine, osteggiati da Luna e Marte, potreste faticare nell'intento di rendere tutto ordinato come piace a voi, in particolare nelle dinamiche familiari o nelle amicizie. Sappiate adottare atteggiamenti meno rigorosi o pretenziosi, ascoltando di più e meglio le esigenze altrui. E voto 8-. Bilancia, il buon aspetto della Luna vi rende appagati nei sentimenti e anche la vita lavorativa. Se eviterete di fissare il pensiero sulle recenti difficoltà, non vi causerà eccessive preoccupazioni. Sabato sereno e voto 7+. Scorpione, Mercurio e Venere sono sempre dalla vostra parte, quindi sappiate utilizzare al massimo in ogni circostanza il loro favore. Voto 8. Sagittario, la luna nel segno dovrebbe indurvi a prestare attenzione alla gestione domestica che per Venere e Marte in posizione disarmonica in questo momento è fonte di qualche difficoltà. Siate riflessivi, voto 7. Capricorno, le vostre giornate sono scandite da alcune noie lavorative, ma non fatevi influenzare troppo, in particolare se non riguardano piani a lunga scadenza, e approfittate invece della benevolenza di Venere per godervi le gioie del cuore o le vacanze favorite da Venere amica. Voto 7+. Acquario, una buona luna agevola i piani odierni, così siete liberi di organizzarvi a piacere. E voto 8. Pesci, un certo nervosismo possibile per Marte e Venere in posizione disarmonica continua a guastare il clima affettivo. Cercate però di agevolare il dialogo come vuole Mercurio positivo e forse avrete fortuna. Voto 7-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, traffico in aumento sulla nostra rete e per questo motivo si verificano rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e code sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27, nonché alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo Giuliano. Ricordiamo che la giornata di oggi è contrassegnata da bollino rosso o nero a seconda delle tratte e che il dettaglio delle previsioni del traffico lo trovate sul sito infoviaggiando.it assieme ai banner attraverso i quali potete collegarvi ai canali di WhatsApp e Telegram con tutte le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Baby K con Tuca Macarena, Radio Padova Ritmo Italiano, per noi oramai fasi finali della nostra mattinata insieme di oggi sabato 25 luglio 2026. Vi lascio tra poco con Maurizio Modica che segue nella seconda parte di mattinata e vi porterà fino al primo pomeriggio, e vi lascio con Lazza, Male da vendere, e l'appuntamento per domani nel pomeriggio quando ci ritroveremo a partire dalle 15. Buon

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Era Fulminacci con Maledetto Me, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, ed è qui che comincia il nostro appuntamento di oggi. Beh, mattinata avanzata, direi. Insieme rimarremo fino alle 15. Io sono Maurizio Modica e noi cominciamo dalle tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Ross Villain, si intitola Bollicine.
1: Tre canzoni in fila. La

una possibilità, e così con Malika Ayan noi mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Con l'augurio a voi di una buona giornata, sentiamo anche Non ti scordar mai di me, Giusy Ferreri.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Sur Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, iniziamo segnalando rallentamenti con code per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Per le conseguenze di un incidente già risolto si viaggia in colonna sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, nonché in entrata al casello di Latisana e in uscita a quello di Porto Groaro della A28 Porto Groaro-Conegliano. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, lunghe code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Infine sulla A22, di competenza della società Autostrada del Brennero, rallentamenti con code per traffico intenso verso l'Austria tra Verona Nord e Trento Nord e verso Modena tra Bolzano Nord e Trento Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Il mondo migliore è quello descritto da Vasco e sono trascorsi 10 anni dalla realizzazione di questa canzone. Siamo in pieno fine settimana e anche l'ultimo fine settimana del mese di luglio. Ci siamo tolti di mezzo il calcio al momento. Per quanto riguarda il tennis, ormai aspettiamo gli US Open come Slam. Certo, ci saranno altri tornei, prima il Canada con Toronto e Montreal, naturalmente per il cemento. E al centro dell'attenzione la Formula 1 nel corso di questo fine settimana. Già nel pomeriggio le qualifiche con griglia di partenza che sarà stabilita proprio nel pomeriggio odierno e poi il Gran Premio di Ungheria domani, e con tifosi italiani che si dividono tra chi tifa Ferrari e chi Kimi Antonelli. Una doppietta, primo e secondo di nuovo, non ci dispiacerebbe. La musica nei prossimi minuti, quella di J-Ax, Ippi Yayo, però anche no. 1, 2, go!

Sugar Free e Kleptomania su Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre in maniera piuttosto rapida ci avviciniamo alle 14, ritroviamo la collaborazione tra Jovanotti e Alfa, questa è Buon Vento.

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Nature Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.

0: sono le 13 e 59 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ok.
1: Ci introduciamo così all'interno della nostra ultima ora insieme. Uelo con Anna Tatangelo era Notte Poetica su Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è anche Coez con Ci vuole una laurea.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si procede in coda in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e la barriera di Trieste-Lisert e poi in uscita lo svincolo di San Giorgio di Nogaro, in uscita lo svincolo di Palmanova. Code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni di marcia e sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico sostenuto in uscita lo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sino alle ore 22 di sabato 25 luglio nelle aree di servizio di Castorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

parole calma e sangue freddo praticamente sempre era Luca Di Risio. Siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo anche Sal Da Vinci e poi

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
0: E le canzoni che amerai.
1: Tu li hai visti mai due così che si amano? Due come noi mentre ridono piangono.
2: Radio Padova.
3: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Agitare Coca-Cola, la nuova canzone di Tommaso Paradiso su Radio Padova Ritmo Italiano, ci porta anche alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto. Voi cercate di trascorrere un bel pomeriggio per quel che ne rimane e una piacevole serata. Noi ci si ritrova domani mattina a partire dalle 7 per Buongiorno Amici nella versione domenicale. Sentiamo anche Antidroga, Emma e Fabri Fibra. Ciao, a domani.

0: piace questa musica?
1: Siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: E fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.

Samurai J con Flamenco Paranoia. Buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, siete su Radio Padova Ritmo Italiano, un pomeriggio insieme fino all'aperitivo. Ora c'è Raff, sentiamo Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.

Il nuovo ballo di gruppo che stiamo imparando in quest'estate è un mix tra il Tuca Tuca e il Macarena. Tuca Macarena, infatti, la canzone di Baby K su Radio Padova Ritmo Italiano. Ora Merck & Cremont, Serena Brancale e The Color.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica,
2: vieni in vacanza insieme a me. Amore, non c'è limite.
1: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
3: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: A sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. In questi minuti il traffico procede scorrevole lungo i percorsi gestiti da Brescia Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, le aree di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione dell'A4 non erogano carburante. Per il momento è tutto, vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Padova.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Google, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.

0: Padova.
1: Radio Padova di notte.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che